0: dove c'è tutto sopra. Ci ho perso un'unica una via che raggiungo dalla cima di Shur Moritania. Mi giravo per cercare di radiare per voi.
1: Ux FM.